0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Old 90.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Gold 90 Italia.
1: Funky qua 1996, J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: senza te.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 6 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un suono.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: De Palma.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Gold Pubblicità. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro, le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: con i Depeche Mode.
1: Questa è Radio Got.
2: Benvenuti.
1: Radio Got. Radio Got.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

spot pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro-Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel. Officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
3: Gold.
1: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
1: Radio Gold.
6: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
0: Gold.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate.
0: Gold.
1: Vieni a scoprire Bells Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

www.radiogold.tv. Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frattempo.

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Els Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Els Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bels.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20 presentazione del progetto La salute vien donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di Aido, Admo, AIF, ODV. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: più naturale.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
0: Gold.
1: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817, fabrianosc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: E io, ma sono matta.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: poti scordare di me, di noi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: www.radiogold.tv.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Bianca torna a Fabriano. Fabriano in Centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media Partner Radio Gold. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold.
1: Una grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Gold. Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato,

pubblicità. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel. Officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi. Tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marca, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Enrico Buffet. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima.

edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora, scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: veste bianca torna a Fabriano. Fabriano in Centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold.
0: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: ascolto pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV.
1: Gold. Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico. Aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350-09-05-287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che... Okay.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás.

Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 073

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Gold, Gold, Gold. Radio Gold.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold.

0: momento pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: www.radiogold.tv.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
1: Gold.
0: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14:02.
0: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold.
2: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali

0: straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Come prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

battaglia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: dopo pubblicità.
1: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Kids Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350-09-05-287.
1: Gold.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold.
0: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo da

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96 e 9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Pubblicità. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Bianca torna a Fabriano. Fabriano in Centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
1: Gold. Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287.
1: Gold.
2: Prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Di pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro-Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold.

sabato 6 giugno, ore 21.30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

solo notte, anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano. Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma in

0: Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Gold.
1: Come prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Ladies up in here tonight, no fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Tu mi piaci. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare e rilassarti immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
3: Gold.
1: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327 94 02 68.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Gold pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Oh, you see my father on that day. Oh, you see my father on that day. When I get me that judgment day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi le

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Che tu vedessi me.
1: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gong.

0: www.radiogold.tv.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold.
1: La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
0: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: bene.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 21 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: site. Tu vuoi entertainment?
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Senti, compagna.

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Ay, eso sabe que no somos from honor. Y el baile, estamos dando.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Oh, you see my father on that day. I want you see my father on that day. When I get me that judgment day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: che mi sai rovinare il mood, che non voglio bene ma il tuo. No, no.
1: Abbiamo visto tutto andare in

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23:05.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: sarà.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Radio God, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio God, adesso c'è. Peace out.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Cold. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allena.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70 80 90. Gold Classic. Ogni ora un